0: questa sua vaga.
1: Apoio Centro América FM. ZYD 652, canal 256, 99.1 MHz, Centro América FM. FM Easy. Cuiabá, Mato Grosso.